0: Però ne so di macchine,
1: cazzo. Sì, devo dire. Cazzo, non sto facendo.